0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia e sulla 1 Milano-Napoli tra la tangenziale est esterna di Milano e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Monza, in direzione Brescia, e sulla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia, e sulla 1 Milano-Napoli, tra la tangenziale est esterna di Milano e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

razioni. Puro sangue.

0: Pia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 26 di Trafuri, tra la diramazione Predosa, Bettola e il bivio per la 10 verso Genova, e sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Brescia. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Brescia e sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino, traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettore e il bivio per la 10 verso Genova e sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Brescia. Riaperture previste alle ore 5. Buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 12 Genova Sestri Levante tra Ricco e Nervi verso Genova e sulla 14 Bologna Taranto tra Pescara Nord e Pineto in entrambe le direzioni. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Ricco e Nervi in direzione Genova e sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova Ovest e il bivio per la 12 verso Milano. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 12, Genova Sestri Levante tra Ricco e Nervi in direzione Genova, e sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Ovest e il Bivio per la 12 verso Milano. Riaperture previste alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio per la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Bologna sulla 14, Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto in entrambe le direzioni. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete, unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, coda per incidente tra Grate e il Bivio per la tangenziale est esterna di Milano verso Brescia. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto in entrambe le direzioni. Riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino, traffico regolare su tutta la nostra rete, unica segnalazione sulla 4 Milano-Brescia, coda per incidente tra Grata e il Bivio per la tangenziale est esterna di Milano verso Brescia. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 1 panoramica tra il Bivio per la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione Bologna, riapertura prevista alle ore 6. Buon viaggio.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

questa vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete, soprattutto in prossimità delle grandi città. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per un ripristino a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Monza e il bivio con la tangenziale esterna per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre per il traffico intenso si sono formate code tra Dalmine e Agrate per chi è diretto verso Milano. Sempre per il traffico intenso sulla A1 Milano-Napoli troviamo code tra Milano Sud e il bivio con la tangenziale ovest, sempre in direzione di Milano. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e code anche tra Firenze Nord e Firenze-Peretola verso Firenze. Infine sulla A14 Bologna-Taranto, 2 chilometri di coda per lavori tra

0: tra Grottammare e Pedaso e 3 km di coda sulla A13 Bologna-Padova tra Padova Sud e il bivio con la A4 Torino-Trieste. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: resiste alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Eccolo, Exquisa.
3: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, soprattutto in prossimità delle grandi città. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia, mentre in direzione opposta troviamo incolonnamenti tra il bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa e tra Dalmine e Agrate. Sempre per il traffico intenso, sulla A8 Milano-Varese si sono formate code tra Fiera Milano e il bivio con la A4 Torino-Trieste, sempre per chi è diretto verso Milano. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e code anche tra Firenze Nord e Firenze-Peretola verso Firenze. Infine, sulla A14 Bologna-Taranto, 2 km di coda per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, e 2 km di coda nello stesso tratto ma per chi viaggia verso Pescara, sempre per lavori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta anche se in progressiva diminuzione, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. Permangono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni verso Torino, dove occorrono 15 minuti. Sulla 9 Lainate Chiasso sono per operazioni doganali le code che si sono formati tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Mentre sulla 14 Adriatica per lavori segnaliamo tra Pedaso e Grotta Mare 2 km di coda in entrambe le direzioni di marcia, mentre verso Ancona c'è 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. In entrambi questi casi la circolazione transita soltanto attraverso una corsia. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete, ci sono code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano ed il Bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna e sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia ed anche tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione opposta verso Torino. Sulla 9 Lainate e Chiasso sono invece per operazioni doganali le code che si sono formate tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove per lavori segnaliamo tra Grotta Mare e Pedaso 1 chilometro di coda in entrambe le direzioni e c'è 1 chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. In corrispondenza di questi cantieri il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

generazioni. Puro sangue.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione resta sostenuta sulla rete. Apriamo con la tangenziale di Napoli, dove tra Vomero e Camaldoli in direzione di Capodichino c'è 1 chilometro di coda per un incidente. E sul tratto urbano della 24, Roma Teramo, siamo nella capitale, tratto non gestito dalla nostra società, tra il bivio con il grande raccordo anulare e fine Compranare verso il centro città si formano code a causa di un altro incidente. Per il traffico intenso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Per lavori invece segnaliamo code in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova nel tratto compreso tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione aprendo con la 1 Milano-Napoli. A causa del traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Mentre per un mezzo in avaria, un chilometro di coda si è formato tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione della capitale. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Cormano verso Torino, ci sono code per un altro mezzo in panne, questo però adesso è stato rimosso e si viaggia su tutte le corsie disponibili. In Liguria, sulla 7, Serravalle Genova, per lavori c'è un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, mentre tra Vignole e Borbera ed Isola del Cantone verso Ancona, un chilometro di coda si è formato a causa di un camion fermo in avaria con il traffico che defluisce soltanto su una corsia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

vive alle generazioni. Puro sangue.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud ed il Bivio, con la 14 Adriatica verso Bologna si è formata una coda di 3 km. A causarla materiali dispersi sulla carreggiata che però da poco sono stati rimossi e adesso si transita nuovamente su tutte le corsie disponibili. E sempre sulla 1 segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord ed il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Ci sono code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro ed il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. In Liguria invece sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Genova-Nervi in direzione di Genova un chilometro di coda si è formato a causa di un incidente, mentre sulla 7 Serravalle-Genova tra Vignole-Borbera ed Isola del Cantone verso Genova un chilometro di coda per un camion in panne. Per ora è tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete. Ci sono code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Modena Sud ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna ed anche sulla A1 direttissima tra Badia ed il bivio con la A1 Panoramica per quanti viaggiano in direzione di Firenze. Ci spostiamo in Liguria sulla A12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Genova-Nervi in direzione del capoluogo. 2 i chilometri di coda per il tamponamento tra due autovetture in galleria, si passa su una corsia. Così come sulla 7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera ed Isola del Cantone verso Genova, dove un chilometro di coda lo registriamo per un camion in panne, mentre per lavori c'è un chilometro di coda anche tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Anche in questo caso il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, con poche eccezioni che riguardano la A14 Adriatica, dove per lavori in direzione di Ancona c'è 1 chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e 1 chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto. Per un incidente invece 1 chilometro di coda si è formato tra Grotta a Mare e Pedaso, sempre in direzione di Ancona. In tutti questi casi il traffico defluisce su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordo infine che per lavori sulla A14 Adriatica fino al 27 novembre è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Ancona e che in alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, con poche eccezioni che riguardano la A14 Adriatica. Per lavori in direzione di Ancona c'è 1 chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Per un incidente invece 1 chilometro di coda lo registriamo tra Grotta a Mare e Pedaso, sempre in direzione di Ancona. In tutti questi casi il traffico transita solo su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, segnaliamo tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città code per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina della capitale. E per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è complessivamente regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Grottamare e Pedaso verso Bologna c'è un chilometro di coda per un incidente tra due camion. Spostandoci invece sulla 8 Milano-Varese, tra Fiera Milano e Milano Nord verso Varese, la coda è per un incidente, in questo caso tra un'auto e un camion. Torniamo in A14 Bologna-Taranto, perché tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento, e situazione analoga anche nel tratto tra Pescara Nord e Pineto in direzione sempre di Bologna. Vi informo invece che per lavori sulla A26 dei trafori la stazione di Meina è chiusa in entrata verso Gravellona Toce, in uscita provenendo da Genova, fino al prossimo 18 ottobre, mentre invece sulla 14 l'entrata di Bologna a Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al 27 novembre. Tutto, buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Famiglia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, eccezione della 1 e dalla A14 Bologna-Taranto. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Carenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna abbiamo 3 km di coda per un camion in avaria. Spostandoci invece sulla 14 Bologna-Taranto, per una serie di cantieri riscontriamo code tra Pedaso e Grottamare in direzione di Taranto, poi tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Bologna, tra Val di Sangro e Lanciano ancora in direzione di Bologna, tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Bologna e anche tra Pescara Nord e Pineto sempre in direzione di Bologna. E poi invece sulla 8 Milano-Varese, tra Fiera Milano e Milano Nord in direzione di Varese, un aggiornamento dell'ultimo minuto, riscontriamo una coda per un incidente tra un'auto e un camion. Vi informo che poi per lavori sulla 26 dei trafori la stazione di Mena è chiusa in entrata verso Gabriele Natoce, in uscita venendo da Genova fino al prossimo 18 ottobre. Tutto, buon viaggio.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano abbiamo 4 km di coda a causa di un camion in avaria, mentre riscendendo a sud siamo nel tratto tra Napoli centro direzionale bivio 3 Napoli-Salerno verso Napoli, invece c'è 1 km di coda in direzione di Napoli. In questo caso si tratta di un incidente da poco avvenuto. Spostandoci invece, siamo sulla A14 Bologna-Taranto tra Grottamare e Pedaso in direzione di Bologna, abbiamo 2 km di coda per lavori, così come tra Val di Sangro e Lanciano 1 km di coda per lavori sempre in direzione di Bologna. E poi andiamo sulla 9 Lenate Como-Chiasso tra Como, Montelimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, c'è una coda per operazioni doganali. È tutto, buon viaggio.
1: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa!
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai che

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione in aumento sulla rete, andiamo subito nel dettaglio. Lo facciamo partendo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra il raccordo di Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia abbiamo un chilometro di coda per un incidente tra tre auto, mentre invece spostandoci adesso sulla 30 Caserta-Salerno tra Maddaloni e Nola in direzione di Salerno, anche qui abbiamo un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto. Spostandoci sulla 14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna c'è un chilometro di coda per lavori, analoga situazione anche tra Val di Sangro e Lanciano sempre verso Bologna, poi due chilometri di coda tra Grottamare e Pedaso ancora in direzione di Bologna. Siamo ora sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord, il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso. Con questo è davvero tutto, vi auguro buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione in aumento sulla rete. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto perché riscontriamo un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Bologna, mentre invece nei tratti tra Grottamare Pedaso verso Bologna e tra Pescara Nord e Pineto ancora verso Bologna abbiamo 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete. Spostandoci poi invece sulla 1 Milano-Napoli, tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, le code a tratti causano tempi di percorrenza pari a circa mezz'ora. Ci spostiamo ora sulla 4 Milano-Brescia, poiché tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente che vede coinvolte 3 auto, e poi sulla 9 Lainate-Como Chiasso tra Como Montelpino e Merci verso Svizzera coda per operazioni doganali.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
2: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
3: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
2: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
3: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla rete, andiamo subito nel dettaglio. Lo facciamo partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Ortona e Pescara Ovest in direzione di Bologna abbiamo 2 km di coda a causa di un incidente che vede coinvolti 2 camion. Si viaggia in prima corsia esclusivamente al momento. E Sabina 14 tra Grottamare e Pedaso verso Bologna, 3 km di coda per lavoro, 2 km di coda per lavoro invece tra Pescara Nord e Pineto in direzione sempre di Bologna. Spostandoci adesso sulla 1 Milano.

Milano-Napoli, tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano. Abbiamo code a tratti con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Spostandoci in Liguria sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, 2 km di coda per un mezzo in avaria. Scenario analogo con 1 km di coda anche sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Familia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Ortona e Pescara Ovest in direzione di Bologna abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente tra due camion. Si viaggia al momento in prima corsia. E poi sempre in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Taranto c'è invece 1 chilometro di coda a causa di un tamponamento. Restando in A14 tra Grottamare e Pedaso verso Bologna, 3 chilometri di coda per lavori. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, perché tra Firenze e Scandicci il bivio con la 1 direttissima verso Milano, le code a tratti determinano tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Spostiamoci ora sulla 13 Bologna-Padova, perché tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria. E chiudiamo con la 9 Lainate Como Chiasso, in quanto tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per operazioni doganali. Buon viaggio.
0: RTL

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta a quest'ora ancora sulla rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove riscontriamo una coda per lavori tra Grottamare e Pedaso in direzione di Bologna di 3 km, poi per analoghi motivi di 2 km invece nel tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Taranto. Mentre invece sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna abbiamo code a tratti con tempi di percorrenza di circa 20 minuti.

minuti. Spostandoci sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente riguardante un tamponamento tra due auto in corrispondenza di un viadotto, mentre sulla 10 Genova 20 miglia da Bivio tra Renzano e Varazze verso 20 miglia c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria. E poi invece riscontriamo

0: venuto a aspettare me.
1: Spegni la musica per 10 minuti, ora balliamo sui silenzi degli altri. Guardati attorno, adesso vanno via tutti, non so più se siamo giovani.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

alle generazioni

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A11 Firenze-Pisa Nord e il bivio per la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di mezz'ora. Sulla tangenziale di Napoli ci sono invece code per traffico congestionato tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte verso Pozzuoli. Andiamo sulla A14 Bologna Taranto, dove tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria rimosso. Anche sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, c'è 1 chilometro di coda per un mezzo fermo. Infine, un altro mezzo in avaria causa 1 chilometro di coda sulla A10 Genova-Savona tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio e a più tardi.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dal tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine della complanare verso il centro città c'è un chilometro di coda per un incidente. Il traffico transita su due corsie. Sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A11 Firenze-Pisa Nord e il bivio per la direttiva verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 4 km di coda per lavori di ammodernamento. Infine sulla A4 Milano-Brescia troviamo traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di attraversamento di 35 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dal tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine della complanare verso il centro città c'è un chilometro di coda per un incidente. Il traffico transita su due corsie. Sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 2 km di coda per lavori di ammodernamento in galleria. Infine sulla A4 Milano-Brescia troviamo traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di attraversamento di circa 30 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove c'è un chilometro di coda per un mezzo in avaria tra il bivio per la direttissima e Calenzano verso Firenze. Situazione analoga sulla direttissima. Qui troviamo un chilometro di coda tra il bivio per la panoramica e Badia in direzione di Firenze per un mezzo fermo in galleria. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento in galleria. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto alla norma. Infine vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla A13 Bologna-Padova è chiusa la stazione di Occhiobello in entrata verso Bologna fino alle 6 del 18 ottobre. In alternativa è possibile entrare a Ferrara Nord. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra Agrate e l'allacciamento per la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Brescia ci sono code per un incidente. Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio per la Direttissima e Calenzano verso Firenze, ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria rimosso. Situazione analoga sulla Direttissima, qui troviamo 1 chilometro di coda tra il bivio per la Panoramica e Badia in direzione di Firenze per un mezzo fermo anch'esso rimosso. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Infine, sempre sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, rileviamo 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento in galleria. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e a più tardi.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est e l'allacciamento per la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Brescia ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Bologna Casalecchio. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est e l'allacciamento per la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Brescia ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico defluisce su 2 corsie. Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma rileviamo 2 chilometri di coda per un mezzo fermo. Il traffico transita su 1 corsia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto fra 3 auto. Infine vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Bologna-Casalecchio. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità sulla A4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e l'allacciamento per la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Brescia. Ci sono 2 chilometri di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma rileviamo 3 chilometri di coda per un mezzo fermo. Il traffico transita su una corsia. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto fra 3 auto. Infine vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Bologna-Casalecchio. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, 2 km di coda per veicolo in panne, ora rimosso. E sulla 8 Milano-Varese, coda per lavori di ammodernamento tra Legnano e Castellanza in direzione Varese. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 8 Milano-Varese, sempre per lavori di ammodernamento, coda tra Legnano e Castellanza in direzione Varese. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 8 Milano Varese, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Legnano e Castellanza in direzione Varese. Sempre per lavori di ammodernamento ricordiamo la chiusura notturna sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Valdarno verso Roma. Riapertura prevista domani alle ore 5. Buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Valdarno verso Roma e sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Brescia. Riaperture previste domani alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Arenzano in direzione Genova e sulla 26 dei trafori tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 10 Genova-Savona, tra Varazze e Arenzano in direzione Genova e sulla 26 dei Trafori tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio!

arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini e Pistoia verso Firenze, sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e Arenzano.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 10 Genova-Savona, tra Varazze e Arenzano in direzione Genova e sulla 26 di Trafori tra Albivio per la 10 e Masone verso Gravellona. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini e Pistoia verso Firenze, sulla 26 dei trafori, tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze, sulla 26 dei trafori tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.